I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: places.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese,

Valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Te lo dice il mio.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

studenti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Ovviamente sono gli elementi che non devono mai mancare durante le nostre giornate della settimana. Se qualcuno vi offrisse dei premi, degli sconti o dei vantaggi semplicemente per fare una cosa che sembra impossibile, lasciare il telefono da parte, voi lo fareste? Lascereste un attimo il telefono da parte? Tra poco parliamo di un'iniziativa molto interessante partita dall'Università Federico II di Napoli.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Mobile Mac.
1: È partito un progetto veramente molto interessante all'Università Federico II di Napoli. Praticamente hanno sviluppato un'applicazione chiamata Lockbox che punta a combattere uno dei problemi più diffusi degli ultimi anni da parte delle persone, la difficoltà di concentrarsi. Il meccanismo è molto semplice: più tempo uno studente riesce a trascorrere lontano dallo smartphone, più punti accumula, e coi punti poi questi punti poi possono essere convertiti in dei premi, in delle convenzioni, in delle agevolazioni. E l'app prevede diversi livelli di utilizzo, dalle modalità più rigide che limitano veramente l'accesso, no, alle applicazioni Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, fino a quelle più flessibili. La cosa interessante è che questo progetto parte proprio da una constatazione ormai evidente, no? Molti giovani non faticano a studiare perché manchi la volontà, ma perché vivono il mondo immersi in questo ambiente pieno di cose, pieno di notifiche, di messaggi, di continue distrazioni. Così il vero lusso del futuro potrebbe non essere quello di avere più tecnologia, no? Ma riuscire a staccarsi per qualche ora. E in questo caso ci stanno provando alla grande all'Università Federico II di Napoli.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: la domenica.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

rapporto amoroso che sta vivendo un periodo buio. Bene, potrebbe essere il videogioco, potrebbe essere comprare una PlayStation, avere due joystick e giocare insieme ai giochi cooperativi. Tutto questo potrebbe aiutare le coppie a stare meglio. Ci sono sempre più studi, ma anche osservazioni sociali che stanno mostrando questo fenomeno. I videogiochi cooperativi stanno diventando un'attività condivisa sempre più diffusa tra le coppie. Il motivo è abbastanza semplice, infatti, se tu ti immergi in un gioco dove si vince soltanto collaborando, bisogna comunicare, coordinarsi, ascoltare l'altro, imparare a gestire insieme momenti di stress, di difficoltà. In pratica si allenano molte delle stesse competenze che poi ci serviranno nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, fuori da uno schermo. C'è un altro dato interessante che riguarda la presenza femminile nel gaming. Oggi è vicina alla metà della popolazione videoludica mondiale ed è un mondo che un tempo era considerato prevalentemente maschile e oggi invece sta diventando sempre più trasversale, e così quello che nasce come un passatempo può trasformarsi anche in un'occasione per trovare la complicità giusta, divertirsi insieme, condividere esperienze nuove e soprattutto migliorare un rapporto che magari stava avendo qualche scricchiolio.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il comando centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture lungo la costa del paese dei Pasdaran. Donald Trump ha spiegato che l'operazione è una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro le navi nello stretto di Hormuz e ha avvertito che ulteriori attacchi aggraveranno il conflitto. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. Il centro-sinistra si è riunito ieri a Napoli per lanciare la sua sfida al governo Meloni con il primo comizio unitario dei leader di PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Tocca a noi costruire l'alternativa con i nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, ha dichiarato Elis Lein, ribadendo che il centro-sinistra sarà testardamente unitario. Michele Mari ha vinto l'80ª edizione del premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi, confermando i pronostici della vigilia e ottenendo 190 voti nella finale ospitata per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con A Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Alla votazione hanno partecipato 643 giurati, pari all'80,4% degli aventi diritto. Calcio al via stasera i quarti di finale dei mondiali. Si comincia con Francia-Marocco.

0: Dribble che partono favoriti nella rivincita della semifinale del Mondiale 2022 arrivano all'appuntamento dopo 7 vittorie consecutive e il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0, fischio d'inizio alle 22 ora italiana allo stadio di Foxborough nei pressi di Boston. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: sight down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di Demac.
3: Negli Stati Uniti circola da un po' un vero e proprio servizio che parte dal Giappone, ma adesso ha preso tantissimo l'America, si chiama Dark Secret. L'idea è veramente surreale. Bisogna pagare una certa cifra, una persona, uomo o donna che sia, completamente vestita di nero, che si presenta al funerale di una persona, si mette in disparte e piange disperatamente per tutta la cerimonia. Lei ovviamente, o lui, non dovrà parlare con nessuno, non dovrà spiegare chi sia, non lascia alcun indizio, poi finita la funzione sparisce così come è arrivata. Il risultato è che tante persone, visto che hanno iniziato a vedere questi personaggi ambigui, no, in determinate funzioni, si chiedono chi è, se è stato un amore segreto, una relazione nascosta, una parte sconosciuta della vita della persona che non c'è più. Questo servizio è diventato virale perché tocca una curiosità molto umana, il desiderio di sapere tutto delle persone che conosciamo, la paura che qualcuno possa custodire dei segreti che non scopriremo mai. Comunque la cosa ancora più surreale è che sta funzionando così tanto questa cosa, dove bisogna pagare una persona che pianga all'interno di un funerale. Di lavori strani se ne vedono tanti in giro, secondo me questo può entrare tranquillamente in classifica nei primi 3 posti.
1: Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Siamo praticamente a pochi minuti dalla conclusione di un incontro dal punto di vista umano, culturale e religioso di grandissimo spessore con il patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Questo cosa ha portato alla città? Ecco, perché lei ci teneva particolarmente a questo incontro?
3: Perché riteniamo che Jesolo, che è città che fa dell'ospitalità e dell'accoglienza il suo core business, come si suol dire, è anche un luogo ideale per far passare un messaggio di pace, che è un lavoro che cerchiamo di fare in ogni occasione. Lo facciamo con Jesolo Sen Activity, con tante altre occasioni. Questa ci è stata prospettata dal patriarca Moraglia, l'abbiamo colta al volo perché appunto Jesolo ha la capacità organizzativa, ma appunto vuole essere palcoscenico verso il mondo per lanciare un messaggio di pace, ma anche per esplorare un messaggio, un lavoro che stiamo facendo da anni, che è quello di rendere Jesolo non solo un luogo balneare conosciuto in tutta Europa, ma anche un luogo che riesce a darsi dei momenti per riflettere, dialogare e approfondire la coscienza collettiva. Lo facciamo con una personalità autentica e autorevole che conosce meglio di altri il contesto appunto della Terra Santa e può parlare di pace in maniera consapevole e dando dei messaggi veri e concreti.
2: Ecco, stiamo cambiando leggermente argomento, ma rimanendo in Piazza Mazzini. Primo esempio, Lungomare delle Stelle con Tania Cagnotto. Secondo esempio, l'anno scorso con il concerto del maestro Venezzi, e adesso invece con questo intervento, questo dibattito, questo dialogo con il patriarca di Gerusalemme. Vuoi vedere che Piazza Mazzini alla fine è il salotto buono dove fare determinati incontri di cultura?
3: Assolutamente, questo è esattamente il motivo per cui organizziamo eventi di questo tipo, perché quando abbiamo iniziato appunto rilancio di Piazza Mazzini abbiamo sicuramente pensato che lo si fa attraverso la presenza delle forze dell'ordine, attraverso delle norme molto chiare verso chi esercita violenza o comunque non rispetta gli altri, ma non è sufficiente, è necessario anche portare e creare dei contenuti di qualità nella convinzione che il bello allontana il brutto e quindi tutti

0: questi eventi, compreso quello di stasera, è proprio il lavoro parallelo che stiamo cercando di fare e che mi sento di dire sta dando dei frutti.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon giovedì mattina, giovedì 9 di luglio, ben ritrovati anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, dove insieme a me,

9 luglio siamo ancora insieme per parlare di segni zodiacali, vediamoli tutti in fila dall'Ariete ai Pesci. L'intuito vi darà suggerimenti, cari amici dell'Ariete, per ottenere ciò che vorrete. Toro, controllate i nervi e le reazioni troppo impulsive. Gemelli, il vostro impegno sarà premiato da ottimi risultati. Cancro, giornata caratterizzata da idee un pochino confuse. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare e siamo alla Vergine, avrete numerose possibilità di affermazione nel lavoro. Bilancia, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Scorpione, controllate i vostri impegni per evitare noie e disguidi. Sagittario, avrete di fronte una giornata molto positiva. Capricorno, oggi per quanto riguarda la sfera amorosa tutto andrà a gonfie vele. E per l'Acquario vedrete la situazione odierna con maggiore chiarezza e Pesci, risolvete una questione importante rimasta in sospeso. E anche oggi si conclude qui l'oroscopo di questo 9 di luglio, torniamo domani come sempre, a tutti voi una buona giornata.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Bene amici, a questo punto insomma parliamo anche di musica dal vivo, lo facciamo ricordando gli eventi in programma questa sera. Partiamo da Piazza Mazzini, dove da partire dalle ore 21 vi attenderà Gianluca Danieli con Let's Groove. Piazza Manzoni invece ospiterà sempre a partire dalla stessa ora e quindi dalle 9 l'orchestra di Renzo Biondi in concerto.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Ancora ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, dove a questo punto insomma parliamo anche di animazione. Partiamo da Sabbia d'Oro, dall'area park, dove alle ore 21 in programma una serata con il Mago Colla, una serata di magia e baby dance dedicata proprio ai più piccoli. A proposito invece di animazione, Piazza Torino, sempre dalle ore 21, vi attende con l'animazione per famiglie con Sole Rosso Animazione.
1: Dime che ti è rimasto, credo soltanto.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Ancora un buon giovedì 9 luglio al popolo, agli ascoltatori di Radio Jeslo Web, da parte mia, da parte di Ale. Parliamo insomma a questo punto anche di Majorette, perché saranno a Jeslo questa sera, saranno sia in piazza Nember che anche in piazza Aurora.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jeslo. Dal 13 giugno al J.

Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo.

0: frío, porque si no me muero.
1: C'è l'appuntamento insieme a me, insieme ad Ale, qui su Radio Jesolo Web, dove a questo punto parliamo anche di sicurezza. Parliamo di sicurezza intesa come sicurezza stradale. Proprio questa sera Piazza Milano ospiterà una serata su questo importante tema, ma sicurezza anche della vita, grazie all'evento in programma in Piazza Marconi a partire dalle ore 21, una serata organizzata dall'ULS 4, dedicata a quello che è l'Heimlich Team, le manovre salvavita.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: something I want to talk about.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro a questo punto un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, venerdì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, ciao!

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Siamo praticamente a pochi minuti dalla conclusione di un incontro dal punto di vista umano, culturale e religioso di grandissimo spessore con il patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Questo cosa ha portato la città? Ecco, perché lei ci teneva particolarmente a questo incontro?
3: Perché riteniamo che Jesolo, che è città che fa dell'ospitalità e dell'accoglienza il suo core business, come si suol dire, è anche un luogo ideale per far passare un messaggio di pace, che è un lavoro che cerchiamo di fare in ogni occasione. Lo facciamo con Jesolo Sen Activity, con tante altre occasioni. Questa ci è stata prospettata dal patriarca Moraglia, l'abbiamo colta al volo perché appunto Jesolo ha la capacità organizzativa, ma appunto vuole essere palcoscenico verso il mondo per lanciare un messaggio di pace, ma anche per esplorare un messaggio, un lavoro che stiamo facendo da anni, che è quello di rendere Jesolo non solo un luogo balneare conosciuto in tutta Europa, ma anche un luogo che riesce a darsi dei momenti per riflettere, dialogare e approfondire la coscienza collettiva. Lo facciamo con una personalità autentica e autorevole che conosce meglio di altri il contesto appunto della Terra Santa e può parlare di pace in maniera consapevole e dando dei messaggi veri e concreti.
2: Ecco, sì, ho cambiato leggermente argomento, ma rimanendo in Piazza Mazzini. Primo esempio, Lungomare delle Stelle con Tania Cagnotto. Secondo esempio, l'anno scorso con il concerto del maestro Venezzi, e adesso invece con questo intervento, questo dibattito, questo dialogo con il patriarca di Gerusalemme. Vuoi vedere che Piazza Mazzini alla fine è il salotto buono dove fare determinati incontri di cultura?
3: Assolutamente, questo è esattamente il motivo per cui organizziamo eventi di questo tipo, perché quando abbiamo iniziato appunto rilancio di Piazza Mazzini abbiamo sicuramente pensato che lo si fa attraverso la presenza delle forze dell'ordine, attraverso delle norme molto chiare verso chi esercita violenza o comunque non rispetta gli altri, ma non è sufficiente, è necessario anche portare e creare dei contenuti di qualità nella convinzione che il bello allontana il brutto, e quindi tutti questi eventi, compreso quello di stasera, è proprio il lavoro parallelo che stiamo cercando di fare e che mi sento di dire sta dando dei frutti.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Dance. La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giovedì 9 luglio, mamma mia che caldo, 9 luglio?
2: Eh sì.
1: 9 luglio.
2: 9 luglio. Pensa,
1: ragazzi.
2: C'erano dei tempi in cui il 9 luglio di 20 anni fa noi eravamo campioni del mondo, l'Italia, nazionale di calcio italiana, oggi
1: ciao,
2: manco il mondiale.
1: Ciao Carola, come stai?
2: Ciao, vale, bene,
1: un
2: bene.
1: Un po' nostalgico oggi. Ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti, ma lo sapete già. Iniziamo subito la puntata oggi,
2: sì,
1: come
2: sì.
1: ogni giovedì, con frase
2: sì, contesto no.
1: Qual è la frase di oggi che andremo a sviscerare?
2: È una che non significa mai quello che dice, molto pericolosa. La frase è fai come vuoi.
1: Ancora, no, è proprio, andiamo sempre sul passivo aggressivo.
2: Sì,
1: attenzione,
2: sì.
1: Ragazzi, poi come ogni giovedì ce ne andiamo al fantacinema con il fantatrailer del giorno.
2: Beh, visto che siamo in calura estiva, quindi in piena estate, parliamo di un action thriller refrigerato, ovvero La borsa frigo impazzita.
1: Non vedo l'ora. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le scritte sui muri.
2: Belle!
1: E non vanno fatte, però, quando le leggiamo a volte rivelano grandi verità.
2: È vero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo alla stragrande con frase sì, contesto no.
2: Oh, oh.
1: E andiamo subito alla frase di oggi, che è fai come vuoi, che sembra una frase liberatoria,
2: sì,
1: libertina, come la vogliamo definire, però dipende dal contesto in cui viene detta.
2: È una trappola praticamente, sembra inneggiare alla libertà, ma in realtà è una trappola, perché detta nel contesto sbagliato significa tutto tranne fai come vuoi. La frase di oggi appunto è fai come vuoi. Quando è detta sinceramente succede solo in due casi: quando la persona è davvero indifferente, veramente lo vedi, lo percepisci, oppure quando la persona è troppo stanca per litigare. In tutti gli altri casi è una minaccia elegante, quindi comunque raffinata. Quali sono i contesti sbagliati? Ad esempio, in coppia. Tu, amore, esco con gli amici? Lei o lui. Fai come vuoi. Traduzione, non farlo, ma se lo fai, ricordati che l'ho detto io.
1: Che palle, però posso dire, in quel caso uscite doppio, non tornate più fino al giorno dopo.
2: Oppure non tornate più.
1: Esatto.
2: Poi, in famiglia, tu. Prendo l'ultimo pezzo di torta. Risposta: fai come vuoi. Traduzione: è mio e tu stai per rovinare il pranzo di Natale.
1: Soprattutto se è l'ultimo pezzo di torta, capito?
2: Poi tra amici: tu, mettiamo questo film? La risposta: fai come vuoi. Traduzione: hai già sbagliato e non è ancora iniziato. È così. Poi al lavoro: lo mando così? E il capo: fai come vuoi. Traduzione: lo manderai così e poi sarà colpa tua.
1: Esatto.
2: Questo è un grande
1: non
2: classico.
1: Vedo l'ora di darti la colpa. Sì, sì, sì.
2: Questo perché la verità scientifica dietro a questa frase è che fai come vuoi è la frase più passivo-aggressiva della storia. È come dire: la scelta è tua, la responsabilità è tua, la colpa è tua, tutto tuo. Io però sono stato gentile.
1: Senti Alo, io però a questo punto pensavo di chiudere qua.
2: Sì.
1: Tu cosa ne dici?
2: Fai come vuoi.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: iniziale di questa puntata ci siamo dimenticati di salutare la nostra Cecilia.
1: Sì, che oggi non è venuta.
0: No,
1: perché
0: oggi è andata, insomma, c'hai fatti i suoi da fare, non è che vi possiamo dire.
1: Infatti ho detto solo, non è venuta oggi, tornerà domani.
0: Era colpa mia che me lo stavo dicendo da solo.

0: Io volevo la diavola, lui la margherita. Gli ho chiesto, prendiamo la mia, e lui, fai come vuoi. Traduzione, hai già sbagliato. Non abbiamo mangiato, abbiamo discusso del contesto. Nelle coppie fai come vuoi è terribile.
1: Sì.
0: Perché dall'altra parte il fai come vuoi vuole iniziare come predisposizione gentile, ma in realtà l'altra persona vorrebbe che si facesse in un modo
1: però
0: solo.
1: Però posso dire una cosa, a volte invece siamo un po' prevenuti, perché io lo
0: vero
1: dico
0: anche.
1: Spesso fai come vuoi, ma giuro che lo dico
0: onestamente,
1: però giustamente l'altro spesso è abituato a questo tipo di fai come vuoi, e quindi poi il litigio, sai come si sviluppa?
0: Sì.
1: Fai come vuoi. Vabbè, però. No, ma veramente fai come vuoi.
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Ma te lo giuro, veramente fai come vuoi, non mi interessa.
0: E quindi il contesto no, è per te, è la persona che non
1: sì,
0: ci crede.
1: La
0: tuo.
1: Persona che non ci crede. Cioè, per me io sono molto vivi e lascia vivere. Ma perché è importante che tu faccia come vuoi? Perché poi, però, anch'io faccio come me pare.
0: Ah, certo,
1: questo
0: chiaro,
1: deve essere molto
0: brava
1: chiaro.
0: Ale.
1: Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo da Davide. Ciao Davide, che scrive: la mia collega mi ha detto fai come vuoi quando le ho chiesto se potevo mandare una mail al cliente. Ho capito subito che non dovevo farlo. L'ho mandata lo stesso. Ora il cliente è felice, ma la mia collega no, e onestamente preferivo il cliente arrabbiato. Ah, vedi?
1: Ah, addirittura.
0: Pensa che minaccia.
1: Che bell'ambiente che
0: mamma
1: si vive
0: mia.
1: Qui, eh?
0: Bello,
2: Non parlarmi più d'amore. Se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua come ogni giovedì, andiamo al cinema, anzi al nostro fantacinema con il fantatrailer di oggi che Ti rubo il lavoro è la borsa frigo impazzita, tiè!
2: Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio alle ore 5:30

0: Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ti ho rubato il lavoro, ho fatto le anticipazioni del Fanta trailer di oggi. La borsa Frigo è impazzita.
2: Hai visto, ho avuto un rigurgito.
1: Sì, infatti tu spesso fai la tua safe word. Mi è uscita così.
2: Benissimo.
1: Andiamo al cinema, che
2: sì,
1: è meglio.
2: Che questa è la colonna sonora di questo film, in realtà.
1: Sì,
2: Strange World.
1: È safe word.
2: No, in questo caso però è safe word.
1: La Fanta colonna è safe word.
2: Anche se in realtà, visto che stiamo parlando di un action thriller molto refrigerato, visto che il titolo è La borsa frigo impazzita, forse safe word stona un po', perché il mondo non è al sicuro.
1: Che poi scusa che ti interrompo, in realtà volevo dire comfort word, cioè la parola di la tua parola, quella che ti piace,
2: la comfort word.
1: Esatto, perché la safe word è un'altra cosa.
2: È vero.
1: Ho sbagliato. Scusate.
2: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
2: Qualcuno di voi avrà colto e chiamerà, manderà dei messaggi in redazione. Ma
1: non è questo
2: il giorno. Oggi, perché per il fantacinema di oggi, giovedì, vi presentiamo un film che racconta il dramma più grande dell'estate, ovvero quando la borsa frigo decide di non fare più la borsa frigo.
1: No!
2: Signore e signori, La borsa frigo impazzita. Vediamo la trama. Il protagonista è Luca, 35 anni, uomo tranquillo, convinto che la sua borsa frigo tenga tutto freddissimo. La porta in spiaggia, la apre, dentro è tutto caldo, molto caldo, caldo sospetto. Da qui inizia il film.
1: Non so che piega sta prendendo.
2: Ora vedrai. Le prime avvisaglie sono che Luca mette
1: safe word e dentro è tutto caldo. Andiamo avanti.
2: Ah, vabbè, ormai vediamo il finale. Allora, dentro la borsa frigo Luca ci mette due bottiglie d'acqua, un panino, un ghiacciolo, una birra. Dopo 10 minuti l'acqua è tiepida, il panino è sudato, il ghiacciolo è un ricordo, la birra è temperatura brodo.
1: La birra è illegale.
2: Esatto. E la borsa frigo quindi scalda. Vediamo le scene calde di questo film. La scena dell'anguria. Luca mette una fetta d'anguria per tenerla fresca.
1: Le scene calde.
2: Dopo un'ora la tira fuori, è calda, calda come un termos. La famiglia lo guarda come se avesse compiuto un crimine.
1: Quindi scusami, non è che non solo non funziona, proprio
2: è impazzita.
1: Esatto.
2: La scena dei succhi, poi Luca mette 3 succhi di frutta. Dopo un po' li trova gonfi, pronti a esplodere. Uno scoppia, la spiaggia applaude e lui finge fosse tutto previsto. Poi c'è la scena del ghiaccio. Luca compra un sacchetto di ghiaccio, lo mette dentro, il ghiaccio si scioglie in 4 minuti netti. La borsa frigo fuma, letteralmente. Colpo di scena del film.
1: Colpo di scena.
2: Luca scopre la verità. La borsa frigo non è una borsa frigo. È una borsa termica, al contrario, progettata per mantenere tutto caldo. Era un modello sbagliato, comprato in offerta a 4 euro.
1: Ecco, magari la utilizziamo per andare in montagna.
2: Esatto, quindi nel finale del film Luca, disperato, la lancia in mare. La borsa galleggia e continua a scaldare l'acqua intorno a sé.
1: Bello.
2: I pesci scappano, la voce fuori campo dice: in ogni estate c'è un mistero, questo è il tuo. La borsa frigo impazzita, non fidarti mai delle offerte. Quindi ricordate, per chiudere, la borsa frigo è come l'amicizia, se non funziona, si vede subito.
1: Se non funziona, buttatela a mare.
3: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran con il falso pretesto di rispondere a presunti incidenti che coinvolgono diverse navi nello stretto di Hormuz costituiscono una grave violazione degli articoli 1 e 5 del memorandum d'intesa e un pretesto per giustificare l'inadempimento dell'accordo da parte del paese. E quanto si legge in una nota del Ministero degli Esteri iraniano, Teheran non permetterà che la violazione dell'accordo, le intimidazioni e l'inganno di Washington pregiudichino i suoi interessi nazionali, viene spiegato ancora. L'Italia ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. A darne notizie lo stesso ministro degli esteri italiani. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, ha scritto su X. Dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, ha aggiunto. Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale, ha concluso Tajani. La Russia fornirà una risposta adeguata, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca. Mario Adinolfi in una nota si difende dalle accuse di truffa ed evasione fiscale. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede, una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Affronterò la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango, affronterò la violazione istantanea del segreto istruttorio con la diffusione ai media di ogni dettaglio delle carte che dovrebbero essere segretate fino alla fine delle indagini preliminari, affronterò l'unta del braccialetto elettronico che a Roma si riserva solo agli autori di crimini violenti e neanche a tutti loro. Ai giudici posso solo dire sono totalmente innocente, ha dichiarato il giornalista e leader del Popolo della Famiglia posto ai domiciliari. Lutto nel mondo della musica, è morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante gallese tra le voci più celebri della musica pop e rock internazionale, nota per successi come Total Eclipse of the Heart. L'annuncio è stato dato dalla famiglia e dallo staff attraverso il sito ufficiale dell'artista, spiegando che la cantante è morta in un ospedale del Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura e chiedendo rispetto per la privacy. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La borsa frigo impazzita, il titolo del fantacinema di oggi. Mi sono scompisciata da ridere perché voi non potete immaginare giustamente le movenze che Ale assume
2: entro nel personaggio.
1: Quando esatto entra nel personaggio e racconta i dialoghi e tutto il resto insomma che viene raccontato in questi fantatrailer. Ma andiamo ai messaggi.
2: Andiamo da Giulio, ciao Giulio, che scrive: la mia borsa frigo scalda, ho messo dentro due bottiglie d'acqua e sono uscite a temperatura minestrone. Mia moglie dice che è colpa mia, io dico che è posseduta. Oppure Giulio, hai fatto come il protagonista del fantafilm, solo che tu sei vita vera, hai comprato una borsa termica.
1: Mi aspettavo che il finale del film, tu hai detto lui la lancia in acqua al mare e l'acqua si scalda, pensavo diventasse il nuovo escamotage per appunto fare un bagno tiepido quando l'acqua è congelata e non ci va di fare.
2: Come sempre.
1: Come abbiamo raccontato con Cecilia.
2: È vero, vero, vero.
1: Vabbè, andiamo da Sara.
2: Da Saretta, ciao Sara. Ciao. Ho messo un ghiacciolo nella borsa frigo. Dopo 10 minuti era una zuppa. Mio figlio ha chiesto: mamma, perché il ghiacciolo è liquido? Gli ho detto che è un'edizione estiva speciale.
1: Certo.
2: Che però
1: devi
2: non
1: leccare la borsa frigo.
2: Devi bere la borsa frigo. Bevi dalla borsa frigo.
3: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E come sempre anche oggi concludiamo con hashtag flop and roll, sì. Tra pochissimo. La rubrica di oggi ci porta a...
2: Dove?
1: Vediamo se te lo ricordi. Io l'ho detto prima, se tu non sei attento però...
2: Le scritte sui muri, ma andiamo sui muri. Lo scriverò su tutti i muri. Solo mi parli di te.
1: Questa notte, questa
2: la città mi sembra bellissima.
1: Allora, le scritte sui muri che non vanno fatte però se le incontrate sul vostro cammino.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Quanto sono belle le scritte sui muri, forse un po' meno, diciamo, per chi se le ritrova sul muro di casa, però a volte nascondono, rivelano delle grandi verità.
2: Vero.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, scritte sui muri. Tu hai mai scritto sui muri?
3: No.
2: Lo sai che forse no?
1: Come
2: non
1: è,
2: no, non credo. No,
1: beh,
2: se l'ho fatto,
1: da
2: ragazzino. Ma
1: tu
2: forse
1: lo sai che sul
2: un
1: muro
2: pennarello,
1: tu lo
2: qualche
1: sai che sul
2: muretto.
1: Muro di casa mia, sul soffitto del ballatoio, come si chiama? No?
2: Ah,
1: del...
2: sì, scusami, quando la Roma vinse lo scudetto, l'unico scudetto
1: del,
2: nel
1: giuro,
2: 2001, scrissi Roma campione.
1: Io ho 34 anni e nel porticato di casa mia a Milano, di casa di mia madre,
2: sì,
1: vecchia, c'è ancora la scritta del mio primo fidanzatino.
2: Ma
1: ne
2: dai.
1: Avevo neanche, cioè, stiamo parlando di più di 20 anni fa. Ancora scritto Alessandra Tia. Alessandra,
2: ti amo. È carino,
1: ed è bellissimo
2: però.
1: Quando io cambio. Perché sai cosa c'è? Che l'hanno rifatto anche il palazzo, ma sopra non guarda, non alza gli occhi nessuno.
2: Ah, vedi?
1: È sul soffitto.
2: È rimasto.
1: Bello,
2: che carino.
1: Mi rimandano
2: bello,
1: un sacco di emozioni.
2: Bello, bello.
1: Comunque andiamo da. Comunque la velocità con cui passano i giorni di riposo è imbarazzante.
2: Vero,
1: questa
2: vedi?
1: È una grande
2: questa
1: verità.
2: Una grande verità scritta sui muri.
1: Sono fiducioso che la scienza prima o poi trovi la cura per quelli che ti devono toccare mentre parlano.
2: Questa più che una scritta sui muri è una richiesta all'universo.
1: Ma è una falsa speranza. Se mi hai visto socievole, probabilmente ero ubriaco.
2: Ah, ottimo.
1: Poi, innamorati di qualcuno che ti tratta come se avesse atteso tutta la vita di trovarti.
2: Bello, romantico.
1: Qua dobbiamo
2: bacio
1: andare anche
2: Perugina.
1: Un po',
2: sì,
1: un po' sul romantico,
2: sì, sì.
1: Non è che possiamo sempre bighellonare. Poi, se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
2: Vero.
1: Cioè, io continuo a
2: prigione,
1: dare.
2: Vai.
1: Bello, mi piace. Il mio cervello, no, ne avevo letta un'altra anche, però forse era un post. Se ti sei stancato di me,
2: sì,
1: vattene a dormire, perché io da qua non mi muovo.
2: Ah, ecco,
1: qualcosa
2: perfetto.
1: Del genere. Il mio cervello non deve aver capito che siamo nella stessa squadra. Neanche il mio, mi
2: forse
1: sa.
2: Forse sembra il muro di uno spogliatoio.
1: Sapessi scegliere partner, invece scelgo i vestiti. Però sono bravo nel farlo. Bravo.
2: Ah, beh,
1: comunque
2: bravo,
1: l'outfit
2: bravo
1: è importante. Solo perché leggi qualcosa non vuol dire che tu sia in grado di capirla.
2: E queste, infatti, sai gli annunci, quelli, le scritte, quelle che se scrivi sei già complice di quello che sto scrivendo, tipo chi legge è scemo.
1: Ah, una cosa, sì, certo, certo. Avevo paura di mandare tutto a
2: put.
1: Esatto,
2: sì,
1: proprio lì. Così ho mandato tutto
2: a put.
1: Esatto,
2: cioè,
1: l'ho
2: giusto
1: fatto comunque. E niente, concludiamo con una paura in meno.
2: Una paura
1: così,
2: in meno.
1: Un buon proposito.
2: Guarda,
1: una paura in meno.
2: Però ti dico, queste scritte comunque, vabbè, non vanno fatte, eccetera. Però almeno danno, no, un messaggio, una roba.
1: Una speranza.
2: Perché
1: una
2: io
1: speranza.
2: Odio, ti giuro. Ma non è che odio, però tutti quei simboli fatti, ma che è?
1: Ah, beh, sì, sì,
2: poi
1: sì, meglio
2: una...
1: le scritte. Sì,
2: sì, poi se c'è una roba dietro, di arte, però insomma.
1: Beh, devo dire che la mia preferita di questa serie è stata Se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
2: La mia, la prima, forse, che hai letto addirittura.
1: Tu, secondo me, quella di andare a putt...
4: Mister.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E siamo giunti anche oggi al termine della puntata del Comedy Radio Show, ma se non sbaglio anche, no, domani è venerdì, torna la nostra Cecilia, non c'è sì, ancora il best of, mi sono
2: sì,
1: confusa,
2: no, torna Cecilia e poi una volta che sarà tornata Cecilia andremo
1: facciamo il best of
2: il mejor del mejor.
1: Il mejor del mejor certo. Della settimana del Comedy Radio Show. Torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Siamo praticamente a pochi minuti dalla conclusione di un incontro dal punto di vista umano, culturale e religioso di grandissimo spessore con il patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Questo cosa ha portato la città? Ecco, perché lei ci teneva particolarmente a questo incontro?
3: Perché riteniamo che Jesolo, che è città che fa dell'ospitalità e dell'accoglienza il suo core business, come si suol dire, è anche un luogo ideale per far passare un messaggio di pace, che è un lavoro che cerchiamo di fare in ogni occasione. Lo facciamo con Jesolo Sen Activity, con tante altre occasioni. Questa ci è stata prospettata dal patriarca Moraglia, l'abbiamo colta al volo perché appunto Jesolo ha la capacità organizzativa, ma appunto vuole essere palcoscenico verso il mondo per lanciare un messaggio di pace, ma anche per esplorare un messaggio, un lavoro che stiamo facendo da anni, che è quello di rendere Jesolo non solo un luogo balneare conosciuto in tutta Europa, ma anche un luogo che riesce a darsi dei momenti per riflettere, dialogare e approfondire la coscienza collettiva. Lo facciamo con una personalità autentica e autorevole che conosce meglio di altri il contesto appunto della Terra Santa e può parlare di pace in maniera consapevole e dando dei messaggi veri e concreti.
2: Ecco, sì, ho cambiato leggermente argomento, ma rimanendo in Piazza Mazzini. Primo esempio, Lungomare delle Stelle con Tania Cagnotto. Secondo esempio, l'anno scorso con il concerto del maestro Venezzi, e adesso invece con questo intervento, questo dibattito, questo dialogo con il patriarca di Gerusalemme. Vuoi vedere che Piazza Mazzini alla fine è il salotto buono dove fare determinati incontri di cultura?
3: Assolutamente, questo è esattamente il motivo per cui organizziamo eventi di questo tipo, perché quando abbiamo iniziato appunto rilancio di Piazza Mazzini abbiamo sicuramente pensato che lo si fa attraverso la presenza delle forze dell'ordine, attraverso delle norme molto chiare verso chi esercita violenza o comunque non rispetta gli altri, ma non è sufficiente, è necessario anche portare e creare dei contenuti di qualità nella convinzione che il bello allontana il brutto, e quindi tutti questi eventi, compreso quello di stasera, è proprio il lavoro parallelo che stiamo cercando di fare e che mi sento di dire sta dando dei frutti.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Allora parliamo di quello che è successo domenica scorsa. Francesco Renga stava prendendo l'aereo quando ha cominciato ad avere i primi battibecchi al gate perché a quanto pare la sua borsa era troppo grande in base agli standard dei bagagli a mano. Dopo aver discusso, ha pagato il sovrapprezzo per poter imbarcare la borsa. Poi

poi è salito sull'aereo e a quanto pare avrebbe cominciato a lamentarsi per il ritardo e poi avrebbe discusso, oltre che col personale di volo, anche con altre persone sedute alle prime file. L'aereo era in fase di rullaggio, stava per decollare quando all'improvviso il capitano ha deciso di tornare indietro, chiamare le forze dell'ordine e far scendere Francesco Renga e il suo assistente dall'aereo. Ora, questa è la versione di Ryanair. Online si vede soltanto il video di lui che viene fatto scendere, ma ancora non abbiamo la versione di Francesco Renga. Quindi aspetto di avere ulteriori info per aggiornarvi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Paradise.
1: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Allora, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a La Spezia. Era domenica sera, 6 luglio. C'erano alcuni uomini che erano seduti ai giardini pubblici intenti a giocare a carte. Sono arrivate le forze dell'ordine e li hanno multati. Motivazione: sedevano nelle aiuole dei giardini storici al fine di giocare a carte. Ma da quando in qua è prevista una multa perché si decide di giocare a carte nelle aiuole dei giardini pubblici? Tra l'altro, su questa strana multa, 200 euro a testa, aleggia l'ombra del razzismo. Perché? Perché si tratta di uomini bengalesi che tra l'altro sono regolari in Italia, lavorano nei cantieri navali e in vari settori dell'economia locale, fanno lavori durissimi con orari massacranti e ovviamente, come sempre, in condizioni di precarietà. Spesso subiscono discriminazioni nell'accesso ai servizi, ai trasporti, ai vari spazi della città, e adesso non possono, dopo una settimana di lavoro estenuante, neanche rilassarsi al parco e fare una partita a carte. Alcuni politici della zona hanno preso le loro difese e hanno deciso di chiedere un'interrogazione parlamentare perché questa cosa non è normale e sa tanto di razzismo. Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Secondo voi, se questi qua fossero stati italiani, li avrebbero multati lo stesso?

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: and me.
1: Lei si chiama Benedetta Rossi e non è la famosa cuoca lanciata da se stessa dal suo canale YouTube, ma una ragazza che si è sposata sabato scorso. Lei praticamente aveva scelto la data del 4 luglio proprio perché era l'anniversario del primo concerto di Ultimo all'Olimpico nel 2019 e quando è stato organizzato il concerto di Ultimo, la data del matrimonio era già fissata e quindi lei si è fatta venire l'idea geniale. Ok, mi sposo e poi vado al concerto. Quindi si è sposata la mattina, ha fatto il ricevimento a pranzo e poi la sera si è soltanto cambiata le scarpe e è andata al concerto di Ultimo vestita da sposa. Questa ragazza è una grande.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, al via stasera i quarti di finale dei mondiali. Si comincia con Francia-Marocco. I bleu di Didier Deschamps, all'ultima competizione da commissario tecnico, partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022 e si affidano a Mbappé e Dembélé, mentre resta in dubbio Thuram per infortunio. La Francia arriva all'appuntamento dopo il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0. Fischio d'inizio alle 22 ore italiana allo stadio di Foxborough alle porte di Boston. Ora il mercato, colpo della Fiorentina che in mattinata ha raggiunto un accordo con l'Udinese per il trasferimento di Artur Attà. Il direttore sportivo dei Viola, Fabio Paratici, ha superato la concorrenza del Newcastle e l'interesse dell'Inter. Operazione da 25 milioni di euro più il 30% sulla rivendita per il 23enne centrocampista francese che oggi sosterrà le visite mediche. Ciclismo, oggi la sesta tappa

0: del Tour de France da Pau a Gavarnie-Gèdre di 186,2 km e 4.149 metri di dislivello. È infatti il giorno, tra l'altro, della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, una frazione durissima che potrebbe ribaltare la classifica generale guidata dal norvegese Thorstein Train. Tennis, con il torneo di Wimbledon cresce l'attesa per la semifinale di domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. È la rivincita della semifinale dello scorso anno, che Sinner vinse in 3 set prima di trionfare in finale contro Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo è in vantaggio 6-5 nei confronti diretti, ma Djokovic ha vinto l'ultima sfida a gennaio nella semifinale dell'Australian Open, rompendo la tradizione che vuole in campo per primi chi ha disputato i quarti il martedì. La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà la seconda in programma domani sul Center Court. La prima semifinale vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il sorprendente britannico Arthur Ferry, numero 114 del mondo, entrato nel tabellone grazie a una wild card che ieri ha liquidato in 3 set Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Siamo praticamente a pochi minuti dalla conclusione di un incontro dal punto di vista umano, culturale e religioso di grandissimo spessore con il patriarca di Gerusalemme Pizziballa. Questo cosa ha portato la città? Ecco, perché lei ci teneva particolarmente a questo incontro?
3: Perché riteniamo che Jesolo, che è città che fa dell'ospitalità e dell'accoglienza il suo core business, come si suol dire, è anche un luogo ideale per far passare un messaggio di pace, che è un lavoro che cerchiamo di fare in ogni occasione. Lo facciamo con Jesolo Sen Activity, con tante altre occasioni. Questa ci è stata prospettata dal patriarca Moraglia, l'abbiamo colta al volo perché appunto Jesolo ha la capacità organizzativa, ma appunto vuole essere palcoscenico verso il mondo per lanciare un messaggio di pace, ma anche per esplorare un messaggio, un lavoro che stiamo facendo da anni, che è quello di rendere Jesolo non solo un luogo balneare conosciuto in tutta Europa, ma anche un luogo che riesce a darsi dei momenti per riflettere, dialogare e approfondire la coscienza collettiva. Lo facciamo con una personalità autentica e autorevole che conosce meglio di altri il contesto appunto della Terra Santa e può parlare di pace in maniera consapevole e dando dei messaggi veri e concreti.
2: Ecco, se ne ho cambiato leggermente argomento, ma rimanendo in Piazza Mazzini. Primo esempio, Lungomare delle Stelle con Tania Cagnotto. Secondo esempio, l'anno scorso con il concerto del maestro Venezzi, e adesso invece con questo intervento, questo dibattito, questo dialogo con il patriarca di Gerusalemme. Vuoi vedere che Piazza Mazzini alla fine è il salotto buono dove fare determinati incontri di cultura?
3: Assolutamente, questo è esattamente il motivo per cui organizziamo eventi di questo tipo, perché quando abbiamo iniziato appunto rilancio di Piazza Mazzini abbiamo sicuramente pensato che lo si fa attraverso la presenza delle forze dell'ordine, attraverso delle norme molto chiare verso chi esercita violenza o comunque non rispetta gli altri, ma non è sufficiente, è necessario anche portare e creare dei contenuti di qualità nella convinzione che il bello allontana il brutto, e quindi tutti questi eventi, compreso quello di stasera, è proprio il lavoro parallelo che stiamo cercando di fare e che mi sento di dire sta dando dei frutti.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, l'escalation potrebbe durare da pochi giorni fino a un mese, in base alle mosse di Teheran nello stretto di Hormuz. L'Unione Europea avverte sui rischi economici legati ai blocchi energetici. Intanto a Mashhad si è aperto il corteo funebre per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-statunitensi. Pier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni dalle critiche di Donald Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, assicurando il suo sostegno alla premier. Sul fenomeno Vannacci, Berlusconi lo definisce un bravo comunicatore, ma invita ad attendere il programma del nuovo movimento prima di valutarne la coerenza con il centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Il ministro degli esteri italiani parla di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Mosca annuncia ritorsioni e fa sapere che risponderà alla decisione italiana. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso sul rogo scoppiato nel deposito BRT di Bovisa. Le indagini dovranno chiarire l'origine delle fiamme e ricostruire la tracciabilità dei circa 500 colli presenti nel camion coinvolto da cui sarebbe partito l'incendio. Volkswagen prepara un piano di riduzione dei costi che potrebbe coinvolgere fino a 120.000 posti di lavoro nel mondo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il progetto è contenuto in un documento interno del gruppo. Prevista anche la possibile chiusura di 4 stabilimenti in Germania dal 2031. Al Tour de France in presa di Tadej Pogacar nella sesta tappa della Grand Boucle, il campione del mondo attacca sul Tourmalet, vola in solitaria per oltre 40 km e conquista tappa in maglia gialla Garnier-Gedre. Il grande rivale Jonas Vingegaard arriva secondo con 2 minuti e 40 di ritardo. Capitolo nazionale di calcio, settimana decisiva per il nuovo assetto tecnico. Il presidente FIGC Giovanni Malagò non esclude una sorpresa per il ruolo di direttore tecnico. Resta in corsa Paolo Maldini, ma si valutano anche alternative. Il numero uno del calcio italiano ha anche ricordato il Mondiale 2006, a 20 anni dalla vittoria degli Azzurri in Germania. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Big wave, turn the mic on.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

E paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Noi due siamo bravi,

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere. I know I should savor the moment. Constructed.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

cuore. Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.